0: Infierno.
1: Your Music. Maestral Krize.
2: Psst, počinje priča.
3: Fantastičnih bića s Monte Librića.
2: Libri, storie, giochi, ma ci sono pure le fantastiche creature.
3: Od 20. do 26. svibnja,
2: 17. festival del libro per ragazzi
4: Monte Librić.
3: Od 20. do 26. svibnja,
2: comunità degli italiani Circolo.